se paria, di carivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris, itane cortati, venica rigani calatti, che de faca ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, la po'.

0: Venule chiafta, camia fora. Da fica hino de fica, che ta battaglia, io non de
1: mani.

Nime corpona disproxum stifala sapti paralia. Troi mia merarchia, coris cafollu viscolia.

Mitton biarete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

insepania, i canivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

la fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la mumilla, sia mila. Mila mu.

se palia, i canivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.